Una da bomba vigila bombena. Si tu la balla vieza americana. Quando sa fa la mola sotto la luna.